0: il pranzo del pittor
1: avrà pranzato
0: nella cappella, non ne avea la chiave né contava pranzar, disse gli stesso, ond'io l'avea già messo al riparo.
2: Libera me, domine,